雨中徘徊，我哋有白光，佢独特嘅声线啊，长项啊，亦都系好多人嘅模仿对象啊。印象中咧，学佢学得好似嘅，咁有曾以平啦，有我哋嘅小凤姐啦，咁仲有台湾嘅严少玲啊。